your name che pehli nazar mein ho gaya hai tumse prem che aaj raat ek baar haathon mein leke haath thaam lu kamariya teri dance karu tere saath